0: And the Lord di yanu omo Olorun
1: miracle child of God
0: didi woli
1: the whole prophet
0: won si di yanu
1: the black is black
0: I mighty anything gbe mi bayi
1: somebody hear me now
0: gbogbo adura tan ti gba lori program
1: everybody your praise on this program
0: emi kan lo di mu
1: spirit is holding out
0: ala lo di telomi
1: so spirit is dream that hold on to
0: emi binu lo di telomi
1: I spirit of anger hold on to
0: so ija oko ati yawo
1: the quality of God and
0: wife lo di eri bo mi
1: o ṣugbọn
0: bi Oluwa se
1: mbẹ
0: ti emi e wa o n kon to di eri
1: mu
0: ko julẹ sọ pe e julẹ e ju eri mi
1: lẹ
0: e julẹ eri mi e julẹ
1: in the name
0: of
2: ọrọ yi ti de di.

0: Benny, ija wa ija osi, always guide no ni. Se wari bo gwe yinti eba fe di alagbata. Fule sheton shebogi 24/7 abamik choyi. Namba yi, o nan ni ke mwa pi. 091-60-62-62-53. Eje nkpe le kansi. 091-60-62-62-53. To, otu di gba mi na, ta tu mwa padi. Ire o.
1: Eja ma na iyoku yo to di ojo mejo lagbara lowo Olorun e fe ba mi soro ni leyin eto number mi re 08069046714 08069046714 Agbani Joseph o dojo mejo ta tun ma pade eja ma rile bye for now.